0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: io si
1: perito, saremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo aperto,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Non

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso.

Parla! Non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferito.

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Senza tempo di operare!
2: Zitto, mi sei detto!

0: cerco gli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di cuore,
0: abbandoni,
1: ma ti tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da lor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti secrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvario con uscita, ti fa con me salvarsi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che c'è.

i suoi. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidante, e non è

0: e confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso che la notte inoltre, qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: anzi Spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi! Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, silenzio, silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza plia, baciami e ascoltami, odio

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: ti more omai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiran!
1: Ah, combatti!

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fa.